0: Amore mio, io sono tuo romantico canalla, che ti amo, che sempre ti trae rosas, rosas rojas.
1: Yo soy tu romántico canalla,